0: Inda za ku iya kallon ƙayatacce shirye-shiryenmu a kan NETCOM site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin

0: 2249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.

0: misalin karfe 4 da afwan da misalin karfe 4 domin sauraron labaran cikin harshen Turanci duk daga nan da gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma akan mita 97.3 Zango na FM
1: 97.3 Rahma Radio. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Barka da Rana. Shirin Barka da Rana shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma. Da nufin hakaito wasu daga cikin masalolin da ke ciwa al'umma tuwo a ƙwarya, domin a yi musu kallo na tsanake, a yi taza da tsifa a fitar da dukkanin wasu abubuwa da ya kamata a haskawa ko dai su al'umma da ake yin rawar da bazar su, kuma su kansu mahukuntan da ke rawar da bazar al'umma da nufin alalibo bakin zaren da ya sulluɓe, domin a ci gaba da guduwa tare ana tsira tare. Shiri ne da ke zuwar muku a dukkanin rana irin wannan ta Litinin har zuwa ranar Laraba, wanda hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi. Kuma ga waɗanda suka kasance da mu a rana irin wannan ta Litinin, kuna sanar da cewa mun tattauna akan batu da ya taso a baya-bayan nan daga fadar shugaban ƙasa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da buƙata ga 'yan majalisar dattawa kansu sahale masa ya kafa 'yan sandan jihohi domin su ci gaba da taimakawa wajen daƙile matsalolin da ake fuskanta ta fuskar tsaron lafiya da dukiyoyin al'ummar wannan ƙasa, da ta kai mu ga jallin taɓa alli ga masana da ke kuma bibiyar al'amura da ke da jibi da halayya da zamantakewar al'umma, wanda muka kasance tare da Comrade Abubakar Alfarida da ya fara mana taza da tsifa akan wannan batu na tsaro da kuma tasirin da wannan kuduri da shugaban ƙasar ya gabatarwa 'yan majalisu ka iya yi, ko aka san haka da tuni majalisar dattawa ta kammala amincewa akan wannan kasafi, illa abin da ya rage aka yi wa majalisun dokokin jihohin ƙasar nan domin su ma su kalli batun, idan sun amince wannan kuduri sai ya zamo doka in har shugaban ƙasa ya rattaba hannu aka gyara kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Muna ɗaka da wannan batu ne kuma inda batu ne da ke da nasaba da matsalar tsaro da ake ganin tana ciwo al'ummar wannan ƙasa tuwo a ƙwarya. Sai ga kuma a wannan mako da muka yi ban kwana da shi, wani batu ya taso da shi kuma ke da nasaba da laifuka da ake zargin wani da ke da suna Prince Adeniyi da ƙirƙirar wata hukuma ta boki, wanda wasu ke ganin wannan ba ƙaramin abu ne da zai iya samarwa da wannan ƙasa abin kaicu a idan duniya, inda hukuma ce sukutun da guda aka ce an kafa har ta samu matsuguni a ma'aikatar gwamnatin tarayya da ke babban birnin tarayya Abuja. Wannan Prince Adeniyi yana ikirarin shi ne shugaban wannan hukuma. Daga ƙarshe da aka gano cewar hukumar ta bogici, shi kuma ya fito da wasu bayanai da suke ɗaukar hankali da yake nuna kamar akwai sa hannun wasu daga cikin ƙunsoshi, ciki har da shi kansa shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Feni Bajabiya Mila. Ga wannan abu ya ja hankalin mutane da har ta kai jallin ma 'yan siyasa sun fara tsokaci a kai, da a baya-baya da aka zo ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar na jan hankalin shugaban ƙasa a cikin mako guda ya fito ya fayyace wa duniya gaskiyar lamari dangane da wannan zargi da ake ganin cewar shi shugaban ma'aikatar fadarsa na da masaniya a kai, wanda kuma har dai zuwa yanzu shi bai bayyana matsayarsa a kai ba, amma dai ana ganin abun akwai buƙatar a kalle shi duba na tsanaki da irin matsalolin da suke ko kuma ake ganin suna ta'azzara, kama daga na rashin gaskiya ko cin amana ko kuma aikata miyagun laifuka da suke da nasaba da abin da ya shafi wannan matsala ta rashin tsaro da ake fuskanta. Comrade Abubakar Alfarida shi ne sake dawowa, tun da dama bamu kammala waccan batu ba

0: 2649.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.

0: shi
1: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye
0: tashar Rahmat TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba tashar Rahmat TV rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa
1: tashar Rahmat TV farin cikin al'umma
0: tare da ku a garin ku
1: ko

da yawa daga cikin musulmi a yau manyansu da kanansu masu ilimin zamani da wanda ba su da shi ba za su iya baka cikakkiyar ansa dangane da wannan ba abinda dai suka sani manzo annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Allah ya aiko shi alqur'ani shine littafin da Allah ya bashi wannan ma'luma wannan ilimi ko wannan bayani dunkulalle shi kawai suke da shi amma ba su da cikakken bayani ba su da cikakkiyar data dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu dayansu yana da cikakken labari akan wani fitaccen dan kwallo ko akan wani fitaccen dan film ko akan wani fitaccen dan dambe ko wani fitaccen dan siyasa duk ya san komai dashi da shigida ficinsa da tasowarsa da karatunsa da inda yake da hammar abincin da yake ci da wanda baya so amma bai san wani abu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba babu shakka sai idan mu karan kanmu mun san wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam wa irin sifofi ne ubangiji subhanahu wataala ya cika shi da su wanda suka sa shi ya zama shine fiyayyen halittu gaba daya wani irin karantarwa ce ya zo da ita wani irin soyayya da kauna ya nuna al'ummarsa dole ne sai mu musulmi mun san wannan mun san wane ne annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam sanin mu da zamu yi shi zai ba mu dama kuma sanar da wasu wadanda ba su san wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam su san shi san annabi sallallahu alaihi wa sallam san dabi'unsa san halayensa san sifofinsa su san komai nashi ta haka ne za mu ja waɗanda ba su san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam su girma shi.